tocava violino, la canarica, Michael Minoscari. E mangiava con il cappello. Una ricetta da questa libertà da un ricordo. Pace, non c'è bene, pace, non c'è bene. Invece la conosci, ti giri in